0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la vida y en la radio. Estamos ok.